tutto se segui. Sono troppi individui, non fatemi un problema. Non ha più solo solo, guardi voi. Non ha più solo solo, guardi voi. Non è un solo solo, guardi voi.

rock and roll, inevitabilmente su rock and roll, non avevi dubbi mai, non avevi dubbi solo su rock and roll, non avevi dubbi solo su rock and roll, non avevi dubbi solo su rock and roll.

0: Smoke a cigar while I sing. Go ahead.
1: $11,694.86.

Colpevole e su alla sbarra, mentre adesso, amore mio, lascio scritte queste parole, ma tanto so che il tuo orgoglio

possibile che tutte le volte che vado in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono: gli animali non hanno ombrello e non portano mai il cappello. Piove.

0: stringendosi un po'. Beh, adesso quando torniamo a casa cosa dirà la mamma?
1: Speriamo che non li buttare fuori.
0: Ma si arrabbia.
1: No, glielo dico io alla mamma.
0: Glielo dici tu. Ma quando c'è da arrivare con tutti questi animali, dai. Il piglio, la lepre, i cani. Vai. Dai, sbrighiamoci che piove, andiamo.
1: Sì,

sempre qui. La tua terra, la pieve, le colline, gli occhi sinceri della

che gelide le mani, di bambole, dimmi almeno.

Proprio io che sono sopravvissuta a tristi tropici, da turista mi ritrovo persa ad un amore italiano. Casa mia,

0: cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524.

0: 334 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro batte forte sempre.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Ed ora da Radio Salso Monteganate, C'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

fiori esotici, palme secolari, mare incredibile, sole impossibile, donna. Beh, lasciamo andare. Questa è Hawaii, l'isola di paradiso occupata dagli americani. Americano è perciò il governatore che con suoni più tedeschi sta in questo momento intrattenendo degli ospiti. La festa in onore del principe hawaiano Lilo Taro, che il governatore vorrebbe come marito per Bessie. Ma di lei è innamorato il segretario del governatore, Buffy. Un innamorato buffo e timido, purtroppo. Pensi, perché senti Bessie, l'uomo che sposa

appena giunto in porto una nave da cui sono scesi Suzanne Provence, vedè delle Do di Parigi, e Jim Boy, un meraviglioso, ineguagliabile cantante di jazz. Ah già, non ve l'avevo detto. Quel meraviglioso, ineguagliabile cantante sono io.

La mia partner Suzanne Provan non è altri che la regina Laia sotto mentite spoglie, e non ha neppure dovuto truccarsi molto, perché Laia e la vera Suzanne si assomigliano come due gocce d'acqua. Sono cose che capitano nelle operette. Pensate che Stone, il capitano della nave su cui abbiamo viaggiato, ha fatto una corte spietata a Laia, cioè a Suzanne. Insomma, io non ci capisco più nulla, ma attenzione, ci osservano, meglio fingere, canta Suzanne, cioè scusi, canta.

La principessa Laia non è affatto indifferente alla corte che le continua a fare il capitano Stone, il quale d'altra parte la crede Suzanne. E insieme il loro ricordo va alle dolci serate durante la traversata, quando tra mare e cielo sentivano d'essere il mondo intero l'uno per l'altro.

me non dovrebbe affatto interessare che Stone e Laia si dicono certe cose. Ma il fatto è che io sono fidanzato a Susanna e mi pare quasi che sia Susanna a tradirmi. Così mi viene una gran voglia di rendere il servizio. Oh, prego, fate pure, Capitano Stone e Principessa.

Miei cari, sarà il sole delle Avani, sarà quest'aria, saranno questi profumi o le meravigliose ragazze che si trovano qui. Io mi sento pieno di gioia e di amore. Ah, vorrei amarle tutte. Floride, bionde, brune, morbidi, fragili, belle, gaie, agili. E soprattutto vorrei amare Bessie, oh sì. Come vorrei essere il suo cocktail.

ci scommetterei. Laia finirà per innamorarsi anche lei di Lilotaro, conquistata dalla sua rassegnazione dolce, ma triste, dal suo amore che sembra senza speranza, almeno per ora.

Presenti tutti gli equipaggi delle navi americane, i rivoluzionari havaiani hanno organizzato la festa della Regina dei Fiori per incoronare Raya, con una simbolica corona che in realtà vuole significare la loro devozione alla regina. Tutti sanno ormai che la falsa Suzanne è in realtà Raya, anche Storm, ed è disperato perché il suo dovere di capitano gli imporrebbe di arrestarla, mentre l'ama ancora, ma non c'è posto per i sentimenti personali di fronte ai suoi camerati.

capitano Stone ha voluto avere un ultimo colloquio con Laia, la perla del mar di corallo, per dirle che l'ama ancora, che la vita senza di lei non ha nessun valore. Ma è troppo tardi. Laia sposerà Lilotaro, perché il suo amore è puro e profondo, perché soprattutto la regina del suo popolo, e il popolo vuole questa unione, perché Lilotaro è della sua gente, perché mille catene la legano a questa dolcissima terra. A Stone non rimane altro che darle un accorato addio.

Ed ora non mi resta che tentare l'attacco finale a Bessie. Per far colpo su di lei mi esibirò come cantante jazz. È la mia specialità. Voilà Bessie, ecco a te, Jim Boy.

0: Ecco, la storia è finita, direte voi. Bessie sposa Jim Boy e tutto è a posto.
1: E invece niente affatto.
0: Bessie non ne ha voluto sapere di me. Per dimenticarla sono tornato a lavorare in teatro a Monte Carlo.
1: Beh, ci credereste?
0: A Monte Carlo ho ritrovato tutti quelli da cui volevo fuggire. Laia e Lilotaro finalmente felici. Il capitano Stone che si consola nelle braccia della vera Suzanne.
1: Sì,
0: la mia ex fidanzata, che è la coppia identica di Laia. E persino Bessie che sta per sposarsi. E sapete con chi? Con quel suo buffo segretario, Buffy. E io, povero Jim Boy. Oh, ma io mi sono consolato, facendomi arrivare dalle Hawaii una deliziosa indigena, tutto sistemato. Solo così potevano finire tante storie d'amore iniziate nell'isola dell'amore, come nel gran finale di una vera operetta.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cata ed il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buon inizio settimana e a tutti voi naturalmente un buon ascolto, buon inizio settimana, buon ascolto è la cosa più importante in questo appuntamento del lunedì. Guardiamo se... sapete che potete richiedere brani, perciò brani che andranno in onda, vedo qualcuno di voi l'ha già fatto e ringrazio quel qualcuno che è gentilissimo come sempre ed è un fedele seguace di Radio Monte Galate, insomma delle sue teorie magari non sempre condivise, ma sempre teorie cui si dà spazio anche alla controparte. Per esempio, la nostra Annetta, che lei, insomma, per lei il titolo della canzone di Bruno Martino insiste, odio l'estate, odio l'estate, e la lasciamo con la sua convinzione, è vero? Però adesso l'amica Anna deve fare i conti, ieri penso sia andata in discoteca, perciò in discoteca da Ernesto, perché chi non lo sapesse ormai la sala da ballo insieme al Poggio Diana, più da night, più alla page, era appunto Poggio Diana e Villa Paradiso. Adesso Villa Paradiso con Ernesto è diventata una discoteca, non so se frequentata o meno, questo non lo so, però ripeto, discoteca è. Guardiamo se Ernesto abbozzerà però il consiglio buono. Anna, no, alla richiesta. È alla richiesta l'Anna che è al telefono al viva voce, speriamo che non mi imbastardisca il titolo della canzone della Vanoni, non me la imbastardisca, che mi dica i titoli esatti. Grazie Anna, ti voglio bene. Dicevo anche Enrica Lucien, dai. Lucien, andate, chiedete a Giorgio Pesci, è la via giusta per dirvi dov'era la prima agenzia SIAE a Salso nel dopoguerra e oltre, fino agli anni 70-80. Pensate, fino agli anni, se io conoscevo, non posso dire di più, il gestore dell'agenzia SIAE, ed grazie alla sceriffa che mi ci mandava spesso e volentieri, e a voi scegliere. Avete in palio 14 punti, vale a dire 14 giorni che dura questo gioco, 14 giorni, ed è ancora fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali erano i due modi. Ed ci vorrebbe orecchio, ma non c'è. Una canzone cui ho aggiunto alcune battute,
per farvi indovinare prima, ma ho visto che non le avete recepite. Voi recepite solo se c'è Shazam che vi dice il titolo. Allora recepite. Guardiamo se stavolta è la volta buona. Disco Quiz, il titolo di questa canzone.

Ci vuole orecchio anche per il rumore, quel rumore che ormai è diventato un rumore non indovinabile, perlomeno. Sono 34 giorni che dura questo rumore.

0: Ed ora je m'en vais con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. È perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E logicamente abbiamo sempre un dolce gattino, 5 mesi circa, un cucciolotto, ha bisogno, vaccinato, è docile, affettuoso, ha bisogno, e voi gliela darete, di una famiglia. 329 71 15 598. C'è anche Dana, cane meticcio, taglia media circa un anno, salvato da una situazione difficile, per giocherellone, abituato in casa, in giardino, salvato, chi l'ha salvato, a problemi di salute. Per informazioni, per adottare Dana, 347 03 61 628, ed è l'amica Chiara che vi risponde. Poi abbiamo 7 cuccioli in cerca d'autore. È 7 cuccioli bellissimi, maschi e femmine, che bastardi li hanno abbandonati per, vedete tutte le foto sulla mia pagina Facebook, 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi che oggi Calicantus è aperto. È oggi aperto tutto il giorno Calicantus, piante, fiori, composizioni, preventivi di qualsiasi genere, qualsiasi cerimonia, logicamente di competenza del grande Calicantus. Calicantus, per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, quella radio bellissima che non può mancare nel modo più assoluto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? La vita è una infinita esperienza ed esercizio di pazienza.

diciamolo, per i danni causati da Trump, danni che, ripeto, si percuoteranno per anni, anni, anni. Quell'uomo è da che è anche dal primo mandato al secondo, ha creato solo danni, danni enormi, indicibili. Ora, dopo l'ENI, anche la IP segue l'ENI per il caro carburante, per calmierare i prezzi che Trump, ricordatelo, Trump, colpa Trump, ha fatto. Applauso del governo per ringrazia le società che logicamente hanno fatto questo a beneficio dei molti utenti. C'è il rischio anche di scioperi, scioperi per gli autotrasportatori che si vedono, grazie a Trump, si vedono il prezzo della benzina ormai che costa di più del caviale o del tartufo. Sventato l'attentato a una base RAF, ma non era contro l'Inghilterra, era logicamente stato fatto, ormai tutti lo sapete, in Inghilterra, ma da lì i bombardieri che andavano a bombardare l'Iran colpivano e partivano. Perciò usati i bombardieri dall'America, perciò questo significa che è giustamente o ingiustamente, ha detto l'Iran, è concesso colpire le basi dove vengono a colpirci. Ed abbiamo invece il disinnesco della bomba ieri. È una bomba che non c'è più. Parma tira il fiato. Un ordigno di media grandezza, ancora della seconda guerra mondiale. Alle 9:30 suonano le sirene. C'è la pelle d'oca. Pensate, in Ucraina, pensate quante volte da oltre 4 anni hanno sentito, per colpa di un assassino, si chiama Putin, assassino, hanno sentito quello squillo che fa abbrividire la pelle. 9:30 le sirene, 6.000 persone fuori casa, gli artificieri hanno fatto brillare la bomba a Rubiano in una cava abbandonata. Dato storto anche, anzi, è tutto perfetto. La macchina era rodata. Guerra fa il punto sulla evacuazione, gestite 6.000 persone che logicamente erano attorno a quella bomba. Intanto alla Pezzani era il punto di riferimento, la scuola Pezzani si è trasformata in una grande festa. Perciò tutti hanno familiarizzato e hanno, mi auguro, pensato a cosa significa, lo diciamo ai criminali di guerra, non solo Ucraina, ma Netanyahu, con Netanyahu Israele, di quanti quante vittime innocenti hanno fatto, e quante vittime innocenti, fra l'altro bambini hanno dovuto subire le angherie dei più prepotenti
e vigliacchi, perché loro si coprono il culo, diciamolo, con guardie del corpo e altro, vadano nei luoghi di azione a rischio di essere uccisi. È cosa che mi auguro sia. Allarme ubriachi alla guida. Ormai serate di controlli, come ben sapete, il sabato sera ce n'è di tutto e altro. E perciò la sequestrati due coltellacci, i nostri carabinieri, la nostra polizia, motociclista che rifiuta l'alcol test, denunciata una 53enne, una donna che era ubriaca al volante. Insomma, come vedete, si parla sempre di questo. E intanto, fra le tante brutte cose che ho letto fino adesso, ce n'è una bella. Solidarietà. Perciò ricordate che c'è stata una camminata podistica all'ospedale di Corsa. Più di 1000 gli iscritti, è stato un record di partecipanti. Perciò pensate, fra in mezzo a tanti delinquenti, quanta brava gente. Fortunatamente è la maggior parte. Ciclista, siamo a Medesano. Medesano. Ciclista pestato a sangue da un operatore ecologico. Perciò un uomo era in bicicletta a Felegara quando è stato colpito da un operatore ecologico, gli ha spaccato il femore e il bacino. Io mi auguro che non gli basti una vita di lavoro, è un sessantenne, per pagare i danni, ma poi mi auguro anche il licenziamento, anche, ripeto, qualche anno di prigione, perché le mani, pensate, gli ha spaccato il bacino e il femore. Sono cose che capitano.

e la nostra polizia non dorme e è riuscita a prendere il delinquente. Come sono i nati oggi? Intanto oggi è il 28 San Venceslao e San Lorenzo Ruz e compagni. I nati oggi hanno una fama di grandi rubacuori e sanno come conquistare le persone con un solo sguardo. In genere sono molto amati, soprattutto per la loro innata semplicità e umiltà che sono dotati. La bellezza e la forza sono le loro doti essenziali, sono le qualità che apprezzano anche per gli altri davanti ad un bel tramonto, una vetta innevata, rimangono a bocca aperta come i bambini. Sono molto portati alla vita familiare per il grande affetto che sanno dare ai figli. Dagli amici invece sono apprezzati perché sanno essere molto leali, sinceri, cosa che non è da poco nel momento del bisogno. Sono sempre presenti e pronti a dare il loro sostegno e conforto a tutti. I pregi, romantico, raffinato. I difetti, compiacente ed eccessivo a tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana con sole su tutto il territorio, molto mite il clima per il periodo in cui siamo, zero termico a 4.100 metri. Avremo temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.

Notizie flash. Notizie flash.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede.

0: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Andiamo con la prima richiesta. Prima richiesta. Pietro, hai sentito, Fiore di Hawaii. Questa mattina Pietro segue le operette come li seguo io, intanto che preparo il notiziario. Li seguo con tanta attenzione. Domattina freschita. Domattina freschita. Altra operetta degna di nota. Ed abbiamo per Pietro Sambariù, un brano del grande Drupi. Ciao Vittorio, buon inizio settimana a te e a tutto lo staff e ascoltatori. Un saluto a Robertino Boerio, alla gentilissima Mirella, un bacio alla mia cucciolotta. Da grande amico Pietro di Torino. Ciao Pietro e buon inizio settimana.

0: E Sambario, bello, bello, bello. E Sambario, e sapete dirmi che cos'è che se si dà ad un altro deve mantenere? Che cos'è che se si dà a un altro si deve mantenere? Facilissimo, vale un punto, sono gli indovinelli freschi e belli, anche stupidi. È vero, Cos'è che se si dà ad un altro si deve mantenere? Però non è così, anzi, il 50% non è così, la parola data. La parola 50% proprio la parola data. La parola. Ed abbiamo Claudio, sentiamolo.
1: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti ogni volta di Vasco Rossi, ciao.
0: Perfetto, ogni volta il grande Vasco Rossi per Claudio.

Per Claudissimo, il grande Claudio, a cui mando un salutone. Vale 3 punti, non 1, non 2, 3 punti. Chi mi abbassiamo? Ecco qui, un attimino. Sapete dirmi cosa significa? Cosa significa mamma mia, ho perso la domanda. Cosa significa la parola? Eccolo qui, omnibus. La parola omnibus, letteralmente, cosa significa? Logicamente omnibus è latino, ma in italiano significa? Quindici. Omnibus significa per tutti, cioè era adatto a tutti, era usato da tutti. Era un omnibus, insomma, ed abbiamo la nostra Antonella di Medesano, cui mando un salutissimo a lei, a mamma Maria, logicamente, e al fratello Franco, con il brano molto, molto, molto bello. François Hardy con il ragazzo della via Gluck.

0: diciamolo, è molto molto bella, grazie ad Antonella, Antonella, Antonella. Ricordiamo che vale un punto. Sapete dirmi, guardiamo se ricordate l'operetta che ci sarà domattina dalle 8 alle 8:30. Che operetta ci sarà? Selezione, logicamente d'operette, come ogni mattina, ogni volta di Vasco Rossi, ogni volta di Polanca, ogni volta, ogni c'è due, sentiamo, bravi, un punto,
1: Riscita.
0: Cos'è, scusa?
1: Riscita.
0: Anna, ma sei un fenomeno, non gli scappa nulla. Cara ragazza, che gascappa mia niente, gascappa mia niente. Anna, 26, Frischita. Domattina sentiamo, c'è proprio la richiesta di Anna.
2: No, new message, all message, play back.
3: Buongiorno Vittorio, stamattina vorrei ascoltare la musica La Finita, da Ornella Vanoni o chiunque sia che hai.
0: La musica è finita, gli amici se ne vanno, la musica, ve la traduco io meglio perché non la, la biasicata un po' male, la musica è, stacca le parole Anna, se no ho difficoltà a ascoltare la segreteria telefonica, la musica è finita, Ornella Vanoni, vai Ornella!
4: Ecco,
0: gli amici,
4: la musica.

0: Bella Anna, bella canzone, è Ornella la grande Vanoni. Ornella, la musica è finita, così si dice, la musica è finita. no, è 24 ore non stop music. Cosa vuol dire non stop music? Nel programma di tutte le notti a Radio Montecanate, cosa significa? Radio Montecanate va in non stop music. Quante volte l'ho fatto? L'ho fatta al femminile questa domanda. Anna, tu che sei il factotum del barbiere di Siviglia di Puccini. Puccini, correggimi Anna, se sbaglio, sei il factotum del barbiere di Siviglia di Puccini. Eccolo qua, dimmi.
1: Non fermare la musica.
0: Bravissima.
1: Non fermare la musica.
0: Bravissima. Chi è che ti ha aiutato, Anna?
1: Io.
0: Ah, io. Sì, sì, ti credo. Ti credo. Non sto più. Non fermate la musica. Ti credo, Anna, ti credo al volo. Però non hai risposto che il barbiere di Siviglia di Rossini e non di Puccini, come ho detto volutamente. Lei che ha tradotto non stop music, brava, grande. Vado con un attimo di pubblicità, poi guardiamo Slemetumi Spale o no per il dialetto.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Dove vai bellezza in bicicletta? Come diciamo in vernacolo qui? Mi è volato per terra la testa, l'ho raccolta, è intatta e ho qualche cornicino. Allora, chi mi dice come diciamo, e vale un punto, visto la domanda di una facilità enorme. Chi mi dice come diciamo in dialetto contro il destino non ci si va? Perciò c'è una frasetta che noi in dialetto è inutile. Andare contro il destino. Io anch'io sono convinto che ognuno di noi ha il suo destino. Che chi vula su da desmeta è samassa mia, chi è samassa in dumma. Chi tu caleva, insomma, brava Silvi, chi tu caleva. Contro il destino non ci vai, nel modo più assoluto, e anch'io ne sono più che convinto, non con 30, convinto. Allora, 18, era facile molto, Silvana, 18, eccolo qui. E adesso sentite il genio, la nostra Annetta, dai, che mi piace tantissimo, ed esse geni le psicosi, ed esse geni le psicosi ed Bruno Martino, mamma mia, e le mette le tamme el bugnerbi, el presemul, e le mette da parte, sentite la stupidata, che devo sentire uno che è immanicato nella musica.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Mi sei lontana amica, arrivederci. Il disco qui che stai cercando di Bruno Martino e di Umberto Bindi.
0: Anna, hai detto qualcosa di più. Lascia stare Bruno Martino, Umberto Bindi, arrivederci. Ed essere degni la psicosi e Bruno Martino, fuck, ti regna via adesso, mamma mia. Allora, sentiamo arrivederci del grande cantautore genovese. Umberto Bindi, se equivale al disco quiz. Sentiamo, un attimo che l'avevo messo. Arrivederci, dammi la mano e sorridimi. Allora, sentiamo il disco quiz. Ed essere le mette, oh mamma mia, lo cancella mossa su stupid, oh, proprio su stupid, andiamo con la, ripropongo ancora, eccolo qua, arrivederci, Bruno Martino, di Bruno Martino, arrivederci, arrivederci, ma lei è l'Homo sapiens. Sentiamo il disco quiz. Oh, e adesso vado con arrivederci Umberto Bindi. Dimenticate Bruno Martino.
3: Me.

0: Sì, Anna, però hai visto che ti ho fatto un cadeau, ti ho regalato Arrivederci, Arrivederci, di Sun Lunta Botter, del disco Quiz. E adesso voi del sabato avete ancora qua. Ma fa capire a Robby, a quella donna, che le, ma non mi ci metto neanche più, Bruno Martino canta Arrivederci, ma è una canzone, Anna, non dirmele quelle cose lì, mi va, senti, sentiamo, sentiamo la, il paradosso. Pronto, dimmi, Anna. Sì, Bruno Martino, l'ho cantata anch'io. L'ho cantata anch'io, Arrivederci, ma non è la mia e non è mia paternità. Bene, di, insiste, cioè sull'evidenza, ma è una cosa, ma infatti io ormai tireminanza, come diceva Siesa, non posso più ascoltarla con le sue inesistenti critiche o precisazioni, proprio inesistenti. L'ha cantata tutti, Arrivederci, l'ha cantata anche Russell, non solo Bruno Martino, ma la canzone è di Umberto Bindi. Benissimo, andiamo, la può aver cantata anche Rino Silvestri, l'ha cantata, Roby, è vero? Un numero dal 15, dal 35 al 50. Quale può essere? 4 premi, 4 e 30 punti. Voi non del sabato, 5 punti. Infatti non vi faccio ascoltare neanche la telefonata, no? L'ha cantata anche Bruno Martino. Pensa, io l'ho sentita questa canzone addirittura dal grande attore, mamma mia, dell'epoca, Maurizio Arena, lì alla Guantara. L'ho sentito alla Guantara da Maurizio Arena. Ho sentito Arrivederci. Numero dal 36 al 50, meno 5, 4, eccomi, sì?
1: 37.
0: 37.
1: 39.
0: 39 per Silvana. 37, 39. Guardiamo se andiamo in scalare in su, qui non posso darvi aiuti per vincere il premio di consolazione. Ecco qui, dit-moi.
1: 42.
0: 42 per Anna, la grande. 5, 4, Roby, di un numero, Roby, dal 35 al 50. Il 44, il numero battezzato è il 44, il... numero battezzato è il 44. Il boh, un capì, è il 44, l'un capì. E andiamo immediatamente con un'altra canzone bellissima. Io ringrazio tutti voi per la cortesia, è dedicata a tutti i ragazzi della, i magazzinieri della ITEC, di Riccodi Fornovo, il grande Albert, il grande Gelo, Piero, Renza, grandi amici. Anna, pensa in quanti han cantato Anima e Core, anche per i Como.

0: È, diciamo che un capolavoro. Anna sta ammucchiando un vagone di simpatie. Veramente, sentirete anche la dedica di adesso. Sapete cosa vuol dire? Cos'è una. Chi mi dice in parole semplici, cos'è una fotocellula? Cos'è? Se uno vi chiede cos'è una fotocellula, sul dizionario, come c'è scritto fotocellula uguale? Fotocellula è un dispositivo elettronico, è una fotocellula. Più semplice di così, è vero? È vero. Allora, Anna, sentite, l'Anna io la chiamo la contestatrice di Sapri.
1: Vai su YouTube che vedrai che.
0: C'è Bruno Martino che canta, YouTube canta, te l'ho già spiegato, arrivederci, l'hanno cantata tutti, anche Rino Silvestri. Allora, abbiamo proprio, per Anna che si crea un alone di simpatia attorno e questa canzone, la Irma, la dolce, Irma. Vedova di uno dei più grandi musicisti locali, il maestro Delino, Delino, cui il sottoscritto ha lavorato insieme in molti night. Bene, l'Irma dedica all'Anna con tanta, tanta simpatia. Questa canzone che mi dice Irma, Vittorio, ti ricordi la canzone che hai inciso con Lino? Il mix di Bruno Martino che adora tanto adesso l'Anna. Glielo dedichiamo? Mai così a fagiolo. È capitato, Umano, una vecchia registrazione night con il maestro Lino Dell'Addi, per Anna, dall'amica Irma di Fidenza.
2: Ma tu chi sei? Che ti fai forte coi 20 anni tuoi, per calpestare i 40.

0: Odio l'estate, ma non è il titolo, Anna. Non è il titolo. Non è il titolo. Non è il titolo. Anna, quando riuscirai a capire le cose, sarà troppo tardi. Andiamo con... però ti voglio tanto bene. Hai visto le affusioni di simpatia? Irma è vedova di un grande maestro, grande. Lino mi ha insegnato tanto, tanto, tanto. Ed abbiamo adesso, vale tre punti. Guardiamo chi mi sa dire cosa significa la parola arguire. Anna, non tradirmi. Arguire. Arguire. Qu'est-ce que c'est? Cosa significa questa parola? Arguire. Dedurre è da prove o indizi. Io presumo, arguire, presumere, che sia colpevole. Lo arguisco, lo deduco da prove e indizi che sono a suo caso. Era facile, era facile, facile. It is facile, direbbero in Inghilterra. Vado con la pubblicità, poi guardiamo come siete messi Salso e Fidenza.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36.

0: 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte.

Silvana chiede a voi fidentini e io ne seguo le orme, anche per la domanda salsese, chi mi dice che ricorda le due sedi del botteghino dell'Otto? E allora a Salso ce ne furono tre. Chi me ne dice almeno due? L'ultima tutti lo sappiamo che era in via Loschi, perciò ve la tolgo. Quali sono le altre due sedi dell'Otto a Salso? Enrica dovrebbe saperlo. L'abbiamo già fatta questa domanda, seguo le orme di Silvana per essere più consono alle stesse domande Salso-Fidenza.

0: Ecco qui. Chi è là?
1: Allora, il primo era, è stato in via Cotelli. E il secondo, cosa dico, lo concordo.
0: Enrica, grazie. Anche l'altra volta ti ho contestato perché il primo è Vicolo Concordia, secondo via Copelli. Ti contesto, non sono come l'Anna, abitavo il Mercato Vecchio, quando via, dopo è passata, comunque bravissima, contesto, perché è proprio viceversa, via e poi via Loschi, ma il primo è nato in Vicolo Concordia, c'era uno stanzino che ci stava, sì e no, una mia mamma è la sceriffa del Marcavec, dunque stavamo in dal Marcavec, mi diceva va su cerchi di noi Marche, e dopo è venuto in via Copelli, come niente di sì,
1: contestarvi questa risposta perché
0: va bene, perfetto.
1: Primo che c'era, beh, il signor Gatti.
0: Enrica,
1: il signor Gatti c'era lì.
0: Sì, va bene, Enrica, grazie. Tu rimani della tua posizione, io rimango della mia. Ripeto, lo ripeto, è Stebeletka, vacca bestie, Stevin del Markevec, e Gevel Breghi Curti, e deve Vicolo Concordia, dopo è venuto, chiedilo al bar, ma chiedilo. Mamma mia, niente, come, ma non c'è, non è una cosa all'anna, ma è viceversa, Vicolo Copelli, dopo via Copelli, fino addirittura negli anni 80-90, dunque siamo, che poi Fanzini ha aperto il colorificio. Pensa a te la conostoria, ma prima era, no, comunque non era quello che volevamo sapere. Tu vinci.

6, 1 ce l'ha l'amica nella... Se nulla succede e voi lo vorrete, se Putin o Trump non mi mandano un drone, sarò con voi alle 12:40. Ciao a tutti.

0: Buongiorno. Questo è l'oroscopo di oggi. Ariete. Di solito voi arieti partite alla carica contro chi cerca di ostacolarvi. Invece dovete mostrarvi molto pazienti, perché solo così potete superare le piccole disarmonie. Toro. A voi piace far bella figura, per questo desiderate raggiungere la perfezione in tutto. Gemelli. Le coppie che hanno sopportato distacchi più o meno forzati potranno rifarsi stando vicine più a lungo. Le nuove possibilità di incontro si verificano durante brevi gite o riunioni improvvisate. Cancro. Le mogli stiano più vicine al marito se vogliono che non subisca l'influsso di altri ambienti o altre persone. Periodo propizio per specializzarsi in un'attività più congeniale, che saprà valorizzarvi e nello stesso tempo vi aumenterà i guadagni. Leone. Tra giovani innamorati c'è ancora un moto di gelosia. Forse apprezzeranno le nozze per sentirsi più uniti e sicuri. Vergine. Qualche preoccupazione per la salute di un congiunto. Risulterà molto benefica per lui la vostra costante presenza. Bilancia. Coi figli il sistema migliore è di dar loro poche regole precise e tanta fiducia. Non vi deluderanno. Chi cerca nuovi affetti potrà trovarli lontano dal solito ambiente, magari durante crociere o trasferimenti. Scorpione. Se dovete decidere tra due partner, scegliete senz'altro quello che vi dà più garanzie e fedeltà. Le donne sposate faranno bene a seguire i mariti nelle loro relazioni sociali. Solo così avranno interessi comuni. Sagittario. Incontrerete spontaneamente le persone che hanno il vostro stesso slancio vitale e sono pronte a iniziare un rapporto stupendo. C'è anche qualche amore ostacolato. Qualcuno attende, all'ombra, che la situazione cambi. Capricorno. Chi ha il ragazzo lontano sarà un po' in ansia, ma non è il caso di immaginare tradimenti e distacchi. Anche lui ha voglia di rivedervi. Acquario. È il momento di analizzare a fondo un affetto che va diventando ogni giorno più importante. Aprite l'animo a chi vi vuol bene e insieme troverete la soluzione a ogni delicato problema. Pesci. Le più giovani riprendono a scrivere il loro diario segreto. Avranno molte cose da raccontare.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E logicamente abbiamo sempre un dolce gattino, 5 mesi circa. È un cucciolotto, ha bisogno, vaccinato, è docile, affettuoso, ha bisogno e voglia la darete di una famiglia. 3 2 9 71 15 598. C'è anche Dana, cane meticcio, taglia media circa un anno, salvato da una situazione difficile, è giocherellone, è abituato in casa, in giardino, salvato, chi l'ha salvato, ha problemi di salute. Per informazioni, per adottare Dana, 347 03 61 628, ed è l'amica Chiara che vi risponde. Poi abbiamo 7 cuccioli in cerca d'autore. È 7 cuccioli bellissimi, maschi e femmine, che bastardi li hanno abbandonati. Per vedete tutte le foto sulla mia pagina Facebook, 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi che oggi Calicantus è oggi aperto tutto il giorno. Calicantus, piante, fiori, composizioni, preventivi di qualsiasi genere, qualsiasi cerimonia, logicamente di competenza del grande Calicantus. Calicantus, per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, quella radio bellissima che non può mancare nel modo più assoluto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? La vita è una infinita esperienza ed esercizio di pazienza.

diciamolo, per i danni causati da Trump, danni che, ripeto, si percuoteranno per anni, anni, anni. Quell'uomo è da che, è anche dal primo mandato al secondo, ha creato solo danni, danni enormi, indicibili. Ora, dopo Leni, anche la IP segue. Leni per il caro carburante, per calmierare i prezzi che Trump, ricordatelo, Trump, colpa Trump, ha fatto. Applauso del governo, per ringrazia le società che logicamente hanno fatto questo a beneficio dei molti utenti. C'è il rischio anche di scioperi per gli autotrasportatori che si vedono, grazie a Trump, si vedono il prezzo della benzina ormai che costa di più del caviale o del tartufo. Sventato l'attentato a una base RAF, ma non era contro l'Inghilterra, era logicamente stato fatto, ormai tutti lo sapete, in Inghilterra, ma da lì i bombardieri che andavano a bombardare l'Iran colpivano e partivano. Perciò usati i bombardieri dall'America, perciò questo significa che è giustamente o ingiustamente, ha detto l'Iran, è concesso colpire le basi dove vengono a colpirci. Ed abbiamo invece il disinnesco della bomba ieri. È una bomba che non c'è più. Parma tira il fiato. Un ordigno di media grandezza, ancora della seconda guerra mondiale. Alle 9:30 suonano le sirene. C'è la pelle d'oca. Pensate, in Ucraina. Pensate quante volte da oltre 4 anni hanno sentito, per colpa di un assassino, si chiama Putin, assassino, hanno sentito quello squillo che fa abbrividire la pelle. 9:30 le sirene, 6.000 persone fuori casa, gli artificieri hanno fatto brillare la bomba a Rubiano in una cava abbandonata. Niente di dato storto, anche, anzi, tutto perfetto. La macchina era rodata. Guerra fa il punto sulla evacuazione, gestite 6.000 persone che logicamente erano attorno a quella bomba. Intanto alla Pezzani era il punto di riferimento, la scuola Pezzani si è trasformata in una grande festa, e perciò tutti hanno familiarizzato e hanno, mi auguro, pensato a cosa significa, lo diciamo ai criminali di guerra, non solo Ucraina, ma Netanyahu, Israele, di quante vittime innocenti hanno fatto, e quante vittime innocenti, fra l'altro bambini, hanno dovuto subire le angherie dei più prepotenti,
e vigliacchi, perché loro si coprono il culo, diciamolo, con guardie del corpo e altro, vadano nei luoghi di azione a rischio di essere uccisi. È cosa che mi auguro sia. Allarme ubriachi alla guida. Ormai serate di controlli, come ben sapete, il sabato sera ce n'è di tutto e altro. E perciò la sequestrati due coltellacci, i nostri carabinieri, la nostra polizia, motociclista che rifiuta l'alcol test, denunciata una 53enne, una donna che era ubriaca al volante. Insomma, come vedete, si parla sempre di questo. E intanto, fra le tante brutte cose che ho letto fino adesso, ce n'è una bella. Solidarietà. Perciò ricordate che c'è stata una camminata podistica all'ospedale di Corsa. Più di 1000 gli iscritti, è stato un record di partecipanti. Perciò pensate, fra in mezzo a tanti delinquenti, quanta brava gente. Fortunatamente è la maggior parte. Ciclista, siamo a Medesano. Ciclista pestato a sangue da un operatore ecologico. Perciò un uomo era in bicicletta a Felegara quando è stato colpito da un operatore ecologico, gli ha spaccato il femore e il bacino. Io mi auguro che non gli basti una vita di lavoro, è un sessantenne, per pagare i danni, ma poi mi auguro anche il licenziamento, anche, ripeto, qualche anno di prigione, perché le mani, pensate, gli ha spaccato il bacino e il femore. Sono cose che capitavano ai miei tempi? No. Ed abbiamo una truffa ad un'anziana, scappato poi a Bologna, un uomo aveva sottratto dalla donna gioielli per il valore di 450 euro. Perciò poi scappa a Bologna. Fortunatamente i nostri carabinieri e la nostra polizia non dorme e è riuscita a prendere il delinquente. Come sono i nati oggi? Intanto oggi è il 28, San Venceslao e San Lorenzo Ruz e compagni. I nati oggi hanno una fama di grandi rubacuori e sanno come conquistare le persone con un solo sguardo. In genere sono molto amati, soprattutto per la loro innata semplicità e umiltà che sono dotati.

molto leali, sinceri, cosa che non è da poco nel momento del bisogno. Sono sempre presenti e pronti a dare il loro sostegno e conforto a tutti. I pregi, romantico, raffinato. I difetti, compiacente ed eccessivo a tutto. Come sarà il tempo oggi? Avremo un inizio settimana con sole su tutto il territorio, molto mite il clima per il periodo in cui siamo, zero termico a 4100 metri, avremo temperature minime più 13, massime più 26, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricose.

0: Da fuori.
1: Ho bene capito, del fornale delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: È un'ora che aspetto.
4: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295.

0: mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

papera che papere che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che fa. Guarda la papera che si impapererà.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che fa, guarda la papera.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 28 settembre.
1: La Chiesa ricorda oggi San Salomone, vescovo e confessore a Genova.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Salomone.
1: Il nome Salomone è di origine ebraica. Deriva infatti dalla parola Shalom, che significa pace, ed è anche usata come saluto. Infatti la leggenda vuole che il re di Israele Salomone fosse un vero principe di saggezza e di giustizia.

0: Nel 1840 il giovane Herman Melville, che aveva 21 anni, si imbarcò sulla baleniera Acushnet, sulla quale doveva trascorrere 18 mesi.
1: A metà del secolo scorso, la caccia alle balene era praticata dai grandi brigantini Tre Alberi, che portavano a bordo 4 o 6 imbarcazioni o baleniere, dotate di remi e a volte anche di una vela.
0: Nel suo romanzo Moby Dick, Melville ci descrive la cattura di uno di questi giganteschi cetacei, lunghi più di 20 metri.
1: Dalla coffa, una vedetta scrutava continuamente il mare. Quando scorgeva una grande massa nera all'orizzonte, dava il segnale e subito una baleniera si staccava dalla nave.
0: A prua di queste piccole imbarcazioni, in piedi sul cassero, stava un fiociniere, che appena aveva la balena a tiro, la arpionava con una affilatissima lancia. Poi veniva la parte più spossante. La balena, colpita a morte, trascinava la piccola imbarcazione per 2 o 3 ore.
1: Attualmente le cose sono molto cambiate. La caccia alle balene avviene con navi munite di radar e con piccoli cannoncini che uccidono istantaneamente il cetaceo.
0: Herman Melville morì a New York il 28 settembre 1891. Egli rimase per tutti l'ultimo grande cantore degli audaci cacciatori di balene.
1: Baltimora, 28 settembre 1970. Ultimo sopravvissuto dei grandi scrittori americani tra le due guerre, muore John Dos Passos.
0: Nipote di un immigrato portoghese che raggiunse una certa fortuna, era nato a Chicago 74 anni fa. Nei suoi romanzi raffigurò veristicamente New York e la società americana degli anni 20. Tra i suoi successi, Manhattan Transfer e la trilogia USA.
1: Roma, 28 settembre 1978. Improvvisamente per un infarto, dopo soli 33 giorni di pontificato, muore Giovanni Paolo I.
0: Il mondo cattolico si chiede che peso può aver avuto il suo pontificato. Ciò che è inconfutabile è che questo Papa ha lasciato dietro di sé parole semplici, discorsi ricchi di umanità, dialoghi improvvisati pieni di speranza. In definitiva, un'immagine di grande pontefice.
1: E passiamo al primato mondiale di vendite di beneficenza.
0: Nel settembre del 1979, la Winnetka Congregational Church dell'Illinois ha superato ogni record possibile durante una vendita di oggetti usati, per un totale di $73.200, in tutto 65 milioni di lire in un giorno solo.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ciao a tutti, buongiorno, è tutto bene? Avete ancora voglia di ascoltare? Un saluto a tutti voi che mi state seguendo, un buongiorno, buon appetito, data l'ora, bella bella giornata, freschia ed solia, perciò mamma mia, Dante era niente, confronto del sottoscritto. Ed andiamo, sapete che oggi, Graziella, Stella, ascolta, è oggi liscio e folk. So che tu mi hai detto che non sai qual è il liscio e qual è il Made in Italy, insomma. Trova una bella canzone anni 60, 70, 80, 90, poi ci fermiamo, ed è il Made in Italy. Trova una canzone dove c'è un valzer, una mazurka, una polka, quello è liscio. Perciò anche Graziella, così gli abbiamo dato le giuste direttive per arrivare sana e salva nella meta giusta. Poi abbiamo il guaio che io sono qui adesso, senti, 1, 2, mai si è sentito così bene i telefoni, mai si è sentito così bene per Enrica. Io vorrei tanto che Enrica mi ascoltasse al telefono, se no non possiamo dibattere. Enrica, non si può dibattere, andare in una stanza, ascoltare quello che dico e rispondere poi al telefono. No, se tu mi vuoi chiamare, io adesso dico la mia, poi è giusto dare spazio quando si hanno i dibattiti a tutti. Allora, anche per mi spiace che Silvana sia di Fidenza e non sa di cosa parliamo nel modo più assoluto. La prima, Enrica, la prima sede del lotto a Salso è stata Vicolo Concordia, una sede di 2x3, cioè 6 metri quadrati. Poi, per esigenza di spazio, e ti dico anche chi era la dirigente, erano in due, due sedie, 6 metri quadrati, li relegati in uno stanzino, si allargarono e andarono in via Coppelli, dove un 4x4 erano 16 metri quadrati, perciò 10, con tanto di bagno, cosa che non c'era. Andavano al bar davanti le due impiegate dell'otto per fare la pipì e anche la pupù al limite. Ecco, queste sono. Poi la terza, via Loschi. Enrica, non lo dico io, a parte che dovrebbe essere autorevole la mia risposta, in quanto tu abiti dall'alto capo di Salso e senz'altro anche all'epoca ti piaceva, insomma, a mia mamma piaceva tantissimo il lotto quando eravamo nel mercato vecchio, perciò pensa, fino al 1960, 59, abbiamo fatto il trasloco per andare al Domus, eravamo fino al 1960, eravamo lì al mercato vecchio ed mi mandava a giocare i lotto, i numeri che sognava. Mia mamma ogni tanto il numero, ed era lì Vicolo Concordia. Enrica, non ti basta questa mia spiegazione?
stamattina al bar ho detto: ragazzi, ma qui non c'è più nessuno di Salso, perché tutti sono o meridionali o oriundi che non di Salso, regas enge pensoan. E allora salta fuori Canni, il dottor William Canni. Ci ho detto: Willy, sai che è stato dirigente dell'economato del comune, ufficio imposte del comune, che hanno davanti. Enrica, ti dico la pappardella, poi dici la tua. L'ufficio imposte sapevano, ci ho detto: Willy, dov'era il primo? Ma in vicolo Concordia, in vicolo Concordia, dopo vicolo via Copelli. Faccio nome, Enrica, io faccio i nomi e cognomi, non del famoso Lusette, che io ancora devo trovare qualcuno a Salso che mi dica chi era o chi è Lusette. Willy Canni, dirigente economato ufficio imposte Salso, primo ufficio lotto, vicolo Concordia. Enrica, concordi? Spero che hai avuto un attimo, perché non avrebbe anche una logica, Enrica, spensa, ma con calma, senza brontolare, non è qui, ma non riuscirò a parlargli, al telefono. Pronto? Pronto? E rompi balle, è il rompi vero palle degli occhi, è il rompiballe, nei momenti di tensione lui arriva, rompi palle dagli occhi. Enrica, se chi tace acconsente, ed se no ci sono revisioni al peccato. Ricorda Willy Canni, Willy Canni, ufficio imposte Salso. Se non ti basta la mia parola, che è una parola autorevole, in quanto abitavo lì a un passo, chissà dov'è il Marcavec, a 100 metri c'era il botteghino Lotto, botteghino vicolo Concordia. Andiamo dopo, negli anni 70 80 forse, non ricordo la data, passa in via Copelli, passa. Poi negli anni 2000 va in via Loschi, e in via Copelli, al posto del Lotto, va Fanzini con le sue pitture. Ho fatto la cronoscalata ed andiamo con fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz, quiziamo un momentino. Avete sentito che orecchio a Anna, elega Nuricek Mengsui, Anna. Luricek Mengsui, arrivederci di Umberto Bindi o di Marino Barreto, che logicamente è ben lontano dal disco quiz, ma ascoltiamolo.

Vi ho messo anche un paio di battute in più perché proprio ho tolto la voce della cantante o della cantante, se no vi davo io il premio. Adesso ascoltiamoci il rumore.

Abbiamo 14 punti per la SIAE, dove era la prima sede SIAE a Salso, dopoguerra, poi la seconda, la terza, ha cambiato tre sedi, come quelle dell'8 a Salso, ed abbiamo anche per il rumore 34 punti. Per il disco quiz e Fidenza abbiamo tre premi: Vogue Fashion, Futura Immagine, Stenom dell'amica Giovanna Iasoni e Baroni Ceramiche. Chiedo scusa, abbiamo Stenom dell'amica Giovanna Iasoni. Abbiamo il completamento almanacco di oggi.

Oggi è San Venceslao. Vacca bestia, chi è che si chiama Venceslao? Che era un martire? No. Ninkunus mia von et chi compisaiani inco. Proprio non ne conosco uno. Ed andiamo invece con... giriamo la pagina. Ecco qui, fatto. Chi nasce oggi sarà romantico, raffinato, meraviglioso. Sarà un trascinatore per coloro che lo sfidano in ogni epoca, e ogni tipo di sfida per lui è all'altezza. Abbiamo la frase del giorno: l'inizio è la parte più importante del lavoro. È vero, in tutte le cose chi inizia bene finisce bene. Iniziare male, diciamo, è un brutto presagio. Il sole è sorto alle 7:15, abbassiamo, tramonterà alle 19:12, luna calante si leva alle 19:37, cala alle 9:21. Proverbio del giorno: meglio poco e spesso che tanto una sola volta. Umbria. Giriamo il tutto e abbiamo il termine. Staconovista deriva da Steckmeier, che nel 1935 andasse ad prendere il carbone in casa della gente e poi lo rivendeva per guadagnare. 1992, distrutta, debutta su Italia 1 il karaoke. Non lo sapevo che fosse su Italia 1 il karaoke nel 92, condotta da Fiorello. Fiorello ha inventato il karaoke tanto amato dagli italiani. Karaoke, non karaoke, karaoke.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate

grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E logicamente abbiamo sempre un dolce gattino, 5 mesi circa, un cucciolotto, ha bisogno, vaccinato, è docile, affettuoso, ha bisogno e voi gliela darete, di una famiglia. 329 71 15 598. C'è anche Dana, cane meticcio, taglia media circa un anno, salvato da una situazione difficile, per giocherellone, abituato in casa, in giardino, salvato, chi l'ha salvato, ha problemi di salute. Per informazioni, per adottare Dana, 347 03 61 628, ed è l'amica Chiara che vi risponde. Poi abbiamo 7 cuccioli

ricerca d'autore. È 7 cuccioli bellissimi, maschi e femmine, che bastardi li hanno abbandonati per, vedete tutte le foto sulla mia pagina Facebook 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante, fiori, composizioni, preventivi di qualsiasi genere, qualsiasi cerimonia, logicamente di competenza del grande Calicantus. Calicantus, per farvi installare la app Canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, quella radio bellissima che non può mancare nel modo più assoluto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? La vita è una infinita esperienza ed esercizio di pazienza. Esperienza e tanta, tanta pazienza, Mattarella, togliere le barriere ad egoismi. Un applauso al nostro, al mio Presidente della Repubblica, coinvolti centro estivo di Potremmo, dove sono dentro 1500 persone fragili, invece continuano a bombardare i dissennati. Sapete chi sono i dissennati ormai, che sono conosciuti in tutto il mondo? Da oggi sconti ENI, viva l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, sul gasolio e benzina, poi da domani o dopo anche l'IP, fissa il massimo del totale che potrà essere venduto ai suoi, diciamolo, distributori, fermi intanto in Sicilia per ben 4 giorni. Tutti i camionisti siciliani, anche i tassisti, sono fermi in protesta al caro gasolio e caro carburanti, che il governo, diciamo, più che quella miserissima accise non ha fatto. Delitto Regeni, il giorno della sentenza, assise di Roma, 10 anni dopo la tortura e l'omicidio di quel povero da parte degli 007 egiziani, che mai l'Egitto ha messo legale, dice, è già una vittoria essere in aula. Anziana uccisa, uccisa dal figlio, poi lui fa finta di niente e chiama il 112, che lo fanno confessare. Siamo in un bel mondo. Garlasco, attesa la chiusura della nuova indagine. Caso Jungwell, rivelato un caso a Reggio Emilia, vicinissimi a noi. Era tornato da una zona endemica. Ceneri, terzo giorno di stop a tutti i voli in Sicilia, e ci sono tante, tante altre cose. Domani il tempo sarà una giornata di sole con qualche velatura, avremo tempo mite per la stagione, siamo in sotto
insomma al di sotto della media stagionale, le temperature minime saranno più 11, massime più 25, venti deboli. L'Anna non mi ha più comunicato da quale direzione vengono i venti. Anna, sei imperdonabile, perciò saranno deboli, non sappiamo da che direzione soffiano, ed avremo invece l'appuntamento con il bollettino meteorologico, che è grazie alla FAE, all'amico Franco Lussi, Claudio Merli, a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon appetito.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash.
0: Notizie Flash.
2: Bene, allora facciamo il primo brano di oggi. Primo brano di oggi che è di Valerio Barozzi e lo dedica a Roberto Boerio. Robert, sei sempre nel mio cuore. Ciao Vali, a te e a tutti gli amici del Villino.

Ho tanta rabbia che mi manchi tu. Allora, io ho ascoltato Erika, ti voglio sempre tanto bene. Il silenzio conferma la mia tesi. Perciò chi tace conferma la nostra Enrichetta, ha capito che il primo bancolotto è stato nel dopoguerra in via Concordia, poi passato in via Coppelli. Per esigenze anche di spazio non aveva senso andare da 20 metri a 6 metri e restringersi nel modo, tutto ok, parola anche di William Canny. Chiudiamo la parentesi. Adesso abbiamo, a parte il fatto, ripeto, è vita vissuta dal sottoscritto. Vale 3 punti. Poi vi lascio riflettere, cioè vale a dire leggere e trovarlo. Sapete dirmi, vale 3 punti. Un secondo farà difetto, perché un uomo spagnolo non può essere sepolto in Giappone.

perché un uomo spagnolo non può essere sepolto in Giappone. Bene, guardate se lo trovate, telefonatemi e avrò la soddisfazione di sapere che anche voi sapete questo indovinello. Ed abbiamo invece Roberto Boerio. Accontentiamo Robertino, che ringrazia tantissimo Valerio Barozzi, ringrazia tanto Pietro, e connessi con il brano del gruppo Naviglio Grande, ai romani piaceva la biga.

ai romani piaceva la biga più dinamica della lettiga, dice e recita un vecchio bellissimo massima romana. Ed andiamo con una domanda che vale un punto, no, tre punti. Tre punti. Sapete dirmi su quale oceano si affaccia la Repubblica del Congo? Congo, Congo, prima Congo belga, poi Congo, su quale oceano? Repubblica del Congo. Tre punti.

0: Oceano Atlantico per soli, badate, 37 chilometri. Eccomi. E
1: Ah, mi sa che non ci sia il mare.
0: come? Solo Tina,
1: Ah.
0: 37 chilometri tocca l'oceano. Prova a guardare, comunque non vinci e non perdi nulla. La Repubblica, leggo qui, non lo sapevo. Logicamente mi viene sottolineato che per soli 37 chilometri tocca l'Oceano Atlantico. La Repubblica, Tina, non farti scrupoli, se c'è qualcosa di inesatto, dimmelo pure. Io non mi offendo. Abbiamo a te Nella, a te Graziella, Diletta, staff, a tutto il personale della casa di San Francesco a Salso, da Norma di Parola, Norma di Parola, la nostra Norma che fra pochi giorni sarà non più salsese, ma Parolina con Scagliuzzi, non dirmi addio.

0: dirmi addio, perciò anche Tina tace, conferma dunque che il Congo si diciamo espone sul mare per circa, ripeto, 37 chilometri sul Oceano Atlantico. Perciò sempre io prendo per confermato quando non ci sono precisazioni e altre contestazioni. Poi sentiremo l'Anna che poi abbiamo altre richieste e vi ringrazio per tutte le richieste. Adesso abbiamo un numero dal l'1 al 15. Qual è il numero battezzato? Voi del sabato, 4 premi, 4, vocation, futura immagine, Stenom e la boutique delle carni e salumi, 30 punti, per voi non del sabato, 5 punti. Dall'1 al 15. Cinque, quattro, tre, due, uno, arrivate insieme proprio al minuto.
1: Uno.
0: È uno
1: Sì.
0: per Silvana, uno, sì,
1: Cinque.
0: cinque per Latina, sentivano da Dio. Le telefonate sentivano perfette. 5, 4, 3. Eccolo qua. Sì,
1: 11.
0: 11 per Graziella. 5, 4, 3, 2, 1. Sentiamo qual è il numero. Tiriamo su la leva. Il numero battezzato è il 9. Il numero battezzato è il 9. Il numero battezzato è il 9. Lumia capì o no? Sì, è il 9. Via con la pubblicità.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
0: Stasera tutti alla baita!
8: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
9: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
9: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
10: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
1: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
11: Ma dove vai? Bellezza in bicicletta.
12: Andiamo con il dialetto. Attenzione, come diciamo in dialetto ad uno che ci ha fregati, ce l'ha messo, insomma, nel di dietro, si dice in gergo italiano, me l'ha messo nel di dietro, ma in dialetto è una parolina differente, dialettale, scherzosa, che tutti noi che parliamo il dialetto, eccolo qui, un punto, Silvana, so che vuoi, è facile, sì?
13: In
12: del chicken, questo è vero dialetto, vero dialetto. Glomis in del kicken, è più delicato, dai, è vero, è che è vero, andiamo con Glomis in del kicken, dialetto puro, puro, puro, Erika, t'ho più sentito, Stella, t'ho più sentito, non mi dici niente, non mi dici, Vittorio, hai ragione, hai torto, niente. Mi lasciate sempre nel dubbioso dubbio. Niente, poco male, niente, niente. Sentiamo qualche telefonata.
14: No, new message. All message. Play back.
15: Grazie, Vittorio, grazie anche io. Ciao.
12: Non so cosa ha detto.
15: Ciao, Vittorio, sono Lanella. Faccio una dedica alla Norma con la ballata del culatello.
12: E sarai esaudita al millesimo.
14: Message. All message. Play back.
15: Non so chi ha detto, chi l'ha scritta. Arrivederci. Ti ho detto chi l'ha cantata anche.
12: Io. Come si dice? Anna, ti ho anche risposto. Arrivederci, l'han cantata tutti, pensa te, solo controbattete, no? M'hai detto Bruno Martino, dice, ma pensa Mina, che ha cantato tutti i più grandi successi dagli anni 60 agli anni 80, 70, 80. Ha cantato 20 anni di successi di tutti gli altri cantanti, però l'originale non c'entra niente. Bruno Martino, adesso sei un po' fissata con Bruno Martino, metterci in mezzo Bruno Martino ad arrivederci. Andiamo con Norma, per te da Nella di Salso.

quante fette di culatello ci hai offerto? Era per te Norma ed abbiamo invece, attenzione, sapete dirmi, vale 3 punti, come si chiama? Non esiste più, non esiste più. Tante cose sono sparite e sono obsolete. Come si chiama la confessione all'orecchio del prete? Cioè, quando era in confessionale. Si chiama confessione? Si chiamava? Non esiste più quel tipo di confessione. 3 punti. La confessione all'orecchio, c'era il confessionale, che si faceva al prete. Erano 3 punti, qui io mi figuravo che l'Anna indovinasse subito. L'Anna è in Steinbeck, è sconfessione auricolare, è come la cuffia, è auricolare direttamente all'orecchio, è quella che non esiste più. Ed abbiamo Roberta Gerra che richiede Enningsa Metric e Balacche, triche e balacche. Noi diciamo in dialetto Enningsa Metric e Barlic. Per Roberta

0: Triche barlacche, ninsa metric e barlic in dialetto. Ed abbiamo una domanda ridicola. Sapete dirmi di quale nazione è originario il tango? Vale regalo un punto. Lo sa anche il nostro Robert, tutte e due.
1: Ecco. Argentina.
0: Questa è latina, Farima.
2: Sì.
1: Argentina.
0: Questa è la Diletta. Di quale nazione è il tango? Più bei tanghi sono argentini, eh? Era scontata, duela la pena, la risposta. Tina, 46. Di la Diletta, 39. Ed abbiamo Esparì, l'an le sparide, porco cane, sparì l'an. Volevo sentire qualche stranezza, eglo mia cavete, dai. Andiamo con Mirella. Miri, sì, anch'io. Anch'io, Miri, grazie, non letti. Pietro, trasmissione sempre, e un buon pomeriggio da Pietro di Torino, a cui mando un saluto. Grazie a Pietro anche per il commento di questa mattina. Poi abbiamo Mirella di Taviano, che richiede un'altra delizia. È un brano di un bello enorme, un angolo di eternità. Miri, chiedo sempre a Sergio, Sergio, permettendo, un forte abbraccio. Mirella di Taviano.

dillo all'Anna. Ah no, lasciamo stare l'Anna. Hai il pollice musicale, hai il pollice musicale. No, no, non diciamolo l'Anna, che lei non si sa che pollice abbia.

0: buongiorni miei, vale tre punti. Vale tre punti. Miri, grazie. Grazie di tutto. Letto tutto. Sapete dirmi con che orchestra ha debuttato, ha cantato, dopo si è messo da solo, Ruggero Scandiuzzi. Vale tre punti. Con quale orchestra è partito Ruggero, voi che sapete tutto del liscio, dai là. Top. Ruggero e Guido, eh? Era l'orchestra Ruggero e Guido. Sapete quante volte ho fatto questa domanda? Poco male. Andiamo con la pubblicità, poi ci sentiamo per Salso e Fidenza.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521

0: 87 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Why are you keeping me at a
1: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Allora Silvana vi chiede, sapete dirmi come si chiamava, c'era anzi un famoso, dice Silvana, famosissimo idraulico fidentino che molti fidentini chiamavano semplicemente Rino, che non era Silvestri. Chi era? Chi era Rino l'idraulico? Per Salso Maggiore, pensate che io annovero, le ho segnate, 37 sale da ballo. 37 nel dopoguerra ad oggi. Adesso ce n'è una e neanche aperta tutti i giorni. Mamma mia, siamo, eccolo qui, l'hanno trovato. Sentiamo chi è.
1: Era Sozzi?
2: Sozzi,
0: Rino Sozzi. Rino Sozzi, l'idraulico. Dicevo, chi ha aperto e gestito direttamente la Erika? Sei stata bravissima con Saren. L'ultima domanda salsese, guarda, no, stamattina hai sbagliato, e lo ripeto, hai sbagliato, hai invertito le cose, ma nulla cambia. Sapete, sai dirmi chi ha gestito e aperto il famoso Pulvaron? Pulvaron, chi l'ha aperto? Intanto do il punto a Latina. Eccolo qui, che è molto indietro, Salso, Fidenza 24 con Tina, bravissima, che ne ha 18. Guardiamo se Enrica sa dirmi chi ha aperto e gestito per tanti anni il Pulvaron.

domanda difficile anche per l'Erica. Allora, sono che hanno aperto il Pulvaron sono i fratelli Tanzi, Piero e Gusto. Piero e Gusto, quelli che poi hanno tenuto al Pulvaron SS, poi faremo un altro quiz, fino all'apertura del Galaxy. Poi hanno aperto il Galaxy e logicamente hanno restituito il pezzo di storia del Pulvaron SS. Niente, Enrica non era al corrente di questo, poco male, non ci sono problemi ed abbiamo 10 minuti per poter preparare il notiziario delle 14:30. Ci sentiamo fra 10 minuti.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita, è svegliarsi una delle cose più belle della vita, è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E logicamente abbiamo sempre un dolce gattino, 5 mesi circa. È un cucciolotto, ha bisogno, vaccinato, è docile, affettuoso, ha bisogno e voglia la darete di una famiglia. 329 71 15 598. C'è anche Dana, cane meticcio, taglia media circa un anno, salvato da una situazione difficile, è giocherellone, è abituato in casa, in giardino, salvato, chi l'ha salvato, ha problemi di salute. Per informazioni, per adottare Dana, 347 03 61 628, ed è l'amica Chiara che vi risponde. Poi abbiamo 7 cuccioli in cerca d'autore, e 7 cuccioli bellissimi, maschi e femmine, che bastardi li hanno abbandonati per, vedete tutte le foto sulla mia pagina Facebook, 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante, fiori, composizioni, preventivi di qualsiasi genere, qualsiasi cerimonia, logicamente di competenza del grande Calicantus. Calicantus, per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, quella radio bellissima che non può mancare nel modo più assoluto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? La vita è una infinita esperienza ed esercizio di pazienza. Ed ora, scherzi a parte, andiamo con le notizie. David Rossi, fu omicidio più aggressori, sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra, ha cercato di difendersi, tentato di aggrapparsi al bordo della finestra, poi gli aggressori lo tenevano appeso fuori, la presa gli è mancata ed è precipitato sotto, si è sfracellato. Emerge dalla ricostruzione tecnica simulata nell'ambito della perizia e della richiesta della commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi Siena, morto nel 2013 misteriosamente. Pensate, siamo in Italia, 13 anni per sapere la verità, 13 anni, che vergogna, è una vergogna proprio. Sono cose, poi si badano altre cose. Chiedeva
4: Castel Porziano, iniziativa sociale, quest'anno hanno coinvolto 1500 persone. Il presidente Mattarella ha ricordato che il centro estivo nella tenuta presidenziale lavora dal 2015 per dare ospiti la possibilità di percepire e definirsi diversamente. Queste sono le più belle iniziative che io personalmente possa comunicare a tutti voi. Ed abbiamo da oggi sconto ENI sul gasolio e benzina. Durerà un mese, è prorogabile poi. Osservatorio Midi prezzi dicono che sono in calo, anche IP, la famosa compagnia petrolipera, ha fissato un massimale dei prezzi del carburante. Fermi intanto camion in Sicilia per 16, 17, 18, 19, 20. 5 giorni di sciopero annunciano anche i tassisti e aderiscono allo stop. Come vedete, il grosso lo è. Presidente americano Trump l'ha combinata bella grossa. E c'è chi ancora crede in quell'uomo. Attesa per la sentenza di primo grado a Roma per l'assassinio di Giulio Regeni. Il ricercatore 27enne rapito, torturato, ucciso al Cairo nel 16. Accusati del delitto sono 4 assassini dei servizi segreti egiziani che logicamente l'Egitto cerca di coprire. Il presunto esecutore materiale 17enne Sharif, messo fra gli altri, tra sono tutti però irresponsabili. Regeni, controllato dalle sue ricerche, frequentazioni, sarebbe stato vittima di un fermo non ufficiale. Perciò io dico e lo griderò alla Torre di Babele: sempre pena di morte per chi uccide, e specialmente in questo modo. Il giorno della sentenza dell'omicidio arriva di un fantasissimo percorso ad ostacoli, tutti in salita, così il legale della famiglia prima di entrare in aula a Roma. Pochi avrebbero scommesso che si sarebbe arrivati al processo e sentenza, e questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. È tutto questo che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire il processo, lo ha fatto, dice, sottolineando la difficoltà del perseguire i 4 boia egiziani imputati in contumacia, perché i vigliacchi sono irreperibili, i vigliacchi criminali, pena di morte. Ed abbiamo Garlasco, attendiamo senza fare alcuna previsione cosa succederà per le nuove indagini. Stato chiuso la sequenza di indagini per la ricezione della famose carte che potrebbero far riaprire il processo. Lo dice la presta avvocato Antonio De Rensis, che insieme con la collega Buccellari ha difeso Alberto Stasi, condannato, speriamo se venga giudicato innocente. E chi pagherà quegli anni di galera che ha fatto Stasi? Chi li pagherà? Li pagheremo noi solo contribuenti con i nostri soldi, ma ripeto, giusto dire, non commentare prima del processo. Lunedì 28 si chiuderà l'indagine. Lunedì 28 vedremo quali saranno i giudizi. Da oggi condannato il fidanzato Stasi della 26enne Alberto Stasi, che il PM ha depositato l'ultima delle quattro consulenze disposte. Salti fuori sto benedetto colpevole. Siamo o non siamo in Italia? Non ci sono i Perry Mason, ma non c'è il tenente Colombo, ma ci auguriamo che ci siano buoni giudici. Anziana uccisa nel sonno, fermato il figlio, 85enne, soffocata e uccisa a Pallezzano, nel Salernitano. Fermato il figlio, 53enne, secondo la ricostruzione, gli inquirenti fra madre e figlio che vivevano insieme, c'erano dissidi e litigi. Dopo averla uccisa nel sonno, l'uomo è uscito e ha chiamato il 112. Lo hanno trovato mentre vagava nelle vie del paese, è accusato di omicidio aggravato. E anche qui, se riconosciuto colpevole, pena di morte. Pensate quanta gente non si manterrebbe più a 5 pasti al giorno, caldo d'inverno, fresco d'estate. Un caso di dengue è stato diagnosticato a Reggio Emilia. Un'azienda sanitaria reggiana, la febbre non si trasmette da persona a persona, ma attraverso la zanzara febbre di dengue endemica. Ed ripeto, c'è pericolo di contagio, ma fra zanzare. Fortunatamente andiamo verso il periodo invernale. Diciamolo, è forte, fortunatamente. Cenere dell'Etna, 3 giorni di stop ancora ai voli. E ancora... scusate se divento monotono, ma chi ha dato il permesso di fare un aeroporto in prossimità di un vulcano attivo? Possibile che nessuno, io non sono un genio, ma nessuno abbia pensato alle conseguenze di eruzione di un vulcano attivo? Siamo o non siamo, direbbe Totò in Italia. Mosca, Europa, dice che Mosca sta progettando atti di sabotaggio. La Callas, meravigliosa, che ha armi, le dia all'Ucraina. Tutte le nazioni che hanno armi, che possono darli all'Ucraina, glieli diano. Perché io non mi fido della promessa di Trump finché non vedrò in essere quella dei Patriot, la concessione se li costruiscono da soli, e quelli, gli ucraini, hanno dimostrato di saperci fare. Io non mi fido di Trump finché non dico gatto se non l'ho nel sacco con uno come Trump. Iran, non previsti nuovi colloqui con l'America. Ma è logico, con uno come Trump, che è, diciamolo in dialetto, el bale in del maneg, si può avere dei colloqui seri. Intanto Israele ancora accuse a Netanyahu. Gli è stato comunicato dagli egiziani 48 ore prima del 7 ottobre di 2 anni fa quello che sarebbe successo. Lui, Netanyahu, aveva tutto l'interesse di ignorare quello che è successo per sterminare più possibile palestinesi. E lo abbiamo visto. Intanto rivolta per l'intelligenza artificiale, Trump non si preoccupa più di tanto. Settore è in enorme espansione. Lui pensa ai danè, ai soldi e basta, non alle conseguenze che potrebbe avere. Lui logicamente è un denaroso, è uno che le non bada a nessuna conseguenza che possa esserci. Passiamo a Bill Gates, anche lui chiede una legge più restrittiva per l'intelligenza artificiale. Perciò il creatore, il papà dei computer, non la vede molto rosea che le macchine comandino l'uomo e non viceversa. Comunque vedremo se l'intelligenza umana sarà passata anche a certi nostri importanti dirigenti. Come sarà il tempo domani? Domani è martedì, giornata di sole su tutto il territorio, è sempre tima mite per il periodo, qualche nube ma di scarsa consistenza in serata, zero termico, 4000 metri, temperature in pianura, minime più 12, massime più 27, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Notizie flash.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.

0: trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Volare
0: da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie. Non è solo musica,
1: è un'emozione in più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche

0: I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

grandi spinti, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno dindi.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
1: Pubblicità su misura.
2: Montecanaro. Pubblicità su misura.
3: Finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi.
7: Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito. Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte, sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica, per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
8: Almanacco del 28 settembre.
9: La Chiesa ricorda oggi San Salomone, vescovo e confessore a Genova.
8: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Salomone.
9: Il nome Salomone è di origine ebraica, deriva infatti dalla parola shalom, che significa pace, ed è anche usata come saluto. Infatti la leggenda vuole che il re di Israele Salomone fosse un vero principe di saggezza e di giustizia.

0: Nel 1840 il giovane Herman Melville, che aveva 21 anni, si imbarcò sulla baleniera Acushnet, sulla quale doveva trascorrere 18 mesi.
1: A metà del secolo scorso, la caccia alle balene era praticata dai grandi brigantini Tre Alberi, che portavano a bordo 4 o 6 imbarcazioni o baleniere, dotate di remi e a volte anche di una vela.
0: Nel suo romanzo Moby Dick, Melville ci descrive la cattura d'uno di questi giganteschi cetacei, lunghi più di 20 metri.
1: Dalla coffa, una vedetta scrutava continuamente il mare. Quando scorgeva una grande massa nera all'orizzonte, dava il segnale e subito una baleniera si staccava dalla nave.
0: A prua di queste piccole imbarcazioni, in piedi sul cassero, stava un fiociniere, che appena aveva la balena a tiro, la arpionava con una affilatissima lancia. Poi veniva la parte più spossante. La balena, colpita a morte, trascinava la piccola imbarcazione per 2 o 3 ore.
1: Attualmente le cose sono molto cambiate. La caccia alle balene avviene con navi munite di radar e con piccoli cannoncini che uccidono istantaneamente il cetaceo.
0: Herman Melville morì a New York il 28 settembre 1891. Egli rimase per tutti l'ultimo grande cantore degli audaci cacciatori di balene.
1: Baltimora, 28 settembre 1970. Ultimo sopravvissuto dei grandi scrittori americani tra le due guerre, muore John Dos Passos.
0: Nipote di un immigrato portoghese che raggiunse una certa fortuna, era nato a Chicago 74 anni fa. Nei suoi romanzi raffigurò veristicamente New York e la società americana degli anni 20. Tra i suoi successi, Manhattan Transfer e la trilogia USA.
1: Roma, 28 settembre 1978. Improvvisamente per un infarto, dopo soli 33 giorni di pontificato, muore Giovanni Paolo I.
0: Il mondo cattolico si chiede che peso può aver avuto il suo pontificato. Ciò che è inconfutabile è che questo Papa ha lasciato dietro di sé parole semplici, discorsi ricchi di umanità, dialoghi improvvisati pieni di speranza. In definitiva, un'immagine di grande pontefice.
1: E passiamo al primato mondiale di vendite di beneficenza.
0: Nel settembre del 1979, la Winnetka Congregational Church dell'Illinois ha superato ogni record possibile durante una vendita di oggetti usati, per un totale di $73.200, in tutto 65 milioni di lire in un giorno solo.
1: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ricordiamolo, Impa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E logicamente abbiamo sempre un dolce gattino, 5 mesi circa. Un cucciolotto ha bisogno, vaccinato, è docile, affettuoso, ha bisogno e voglia la darete di una famiglia. 329 71 15 598. C'è anche Dana, cane meticcio, taglia media circa un anno, salvato da una situazione difficile, per giocherellone, abituato in casa, in giardino, salvato, chi l'ha salvato, a problemi di salute. Per informazioni, per adottare Dana, 347 03 61 628, ed è l'amica Chiara che vi risponde. Poi abbiamo 7 cuccioli in cerca d'autore. E 7 cuccioli bellissimi, maschi e femmine, che bastardi li hanno abbandonati per, vedete tutte le foto sulla mia pagina Facebook, 347 03 61 628. Ricordo a tutti voi che oggi Calicantus è aperto. È oggi aperto tutto il giorno Calicantus. Piante, fiori, composizioni, preventivi di qualsiasi genere, qualsiasi cerimonia. Logicamente di competenza del grande Calicantus. Calicantus, per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, quella radio bellissima che non può mancare nel modo più assoluto. Qual è il pensierino del giorno di Calicantus? La vita è una infinita esperienza ed esercizio di pazienza. Ed ora, scherzi a parte, andiamo con le notizie. David Rossi. Fu omicidio più aggressori. Sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone, almeno 2, prima di precipitare dalla finestra. Ha cercato di difendersi, tentato di aggrapparsi al bordo della finestra, poi gli aggressori più aggressori lo tenevano appeso fuori, la presa gli è mancata ed è precipitato sotto, si è sfracellato. Emerge dalla ricostruzione tecnica simulata nell'ambito della perizia e della richiesta
della commissione d'inchiesta su Rossi, ex capo della comunicazione di, ricordiamo, Monte dei Paschi Siena, morto nel 2013 misteriosamente. Pensate, siamo in Italia, 13 anni per sapere la verità, 13 anni, che vergogna, è una vergogna proprio. Sono cose, poi si badano altre cose. Chiedeva Castel Porziano, iniziativa sociale, quest'anno hanno coinvolto 1500 persone. Il presidente Mattarella ha ricordato che il centro estivo nella tenuta presidenziale lavora dal 2015 per dare ospiti la possibilità di percepire e definirsi diversamente. Queste sono le più belle iniziative che io personalmente possa comunicare a tutti voi. Ed abbiamo da oggi sconto ENI sul gasolio e benzina, durerà un mese, è prorogabile, poi osservatorio medi prezzi dicono che sono in calo, anche IP, la famosa compagnia petrolipera ha fissato un massimale dei prezzi del carburante. Fermi intanto camion in Sicilia per 16, 17, 18, 19, 20. 5 giorni di sciopero annunciano anche i tassisti e aderiscono allo stop. Come vedete, il grande grosso lo è. Presidente americano Trump l'ha combinata bella grossa, veramente, e c'è chi ancora crede in quell'uomo. Attesa per la sentenza di primo grado a Roma per l'assassinio di Giulio Regeni, il ricercatore 27enne rapito, torturato, ucciso al Cairo nel 16. Accusati del delitto sono 4 assassini dei servizi segreti egiziani che logicamente l'Egitto cerca di coprire. Il presunto esecutore materiale 17enne Sharif, messo fra gli altri, tra sono tutti però irresponsabili. Regeni, controllato dalle sue ricerche, frequentazioni, sarebbe stato vittima di un fermo non ufficiale. Perciò io dico e lo griderò alla Torre di Babele, sempre pena di morte per chi uccide, e specialmente in questo modo. Il giorno della sentenza dell'omicidio arriva di un fantasissimo percorso ad ostacoli, tutti in salita, così il legale della famiglia prima di entrare in aula a Roma. Pochi avrebbero scommesso che si sarebbe arrivati al processo e sentenza, e questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo. È tutto questo che il regime egiziano poteva mettere in campo per impedire il processo, lo ha fatto, dice, sottolineando la difficoltà
del perseguire i quattro boia egiziani imputati in contumacia, perché i vigliacchi sono irreperibili, i vigliacchi criminali, pena di morte. Ed abbiamo Garlasco, attendiamo senza fare alcuna previsione cosa succederà per le nuove indagini. Stato chiuso la sequenza di indagini per la ricezione della famose carte che potrebbero far riaprire il processo. Lo dice la presta avvocato Antonio De Rensis, che insieme con la collega Buccellari ha difeso Alberto Stasi, condannato, speriamo se venga giudicato innocente, e chi pagherà quegli anni di galera che ha fatto Stasi? Chi li pagherà? Li pagheremo noi solo contribuenti con i nostri soldi, ma ripeto, giusto dire, non commentare prima del processo. Lunedì 28 si chiuderà l'indagine, perciò è oggi, lunedì 28 vedremo quali saranno i giudizi. Da oggi condannato il fidanzato Stasi, della 26enne Alberto Stasi, che il PM ha depositato l'ultima delle quattro consulenze disposte. Salti fuori sto benedetto colpevole. Siamo o non siamo in Italia? Non ci sono i Perry Mason, ma non c'è il tenente Colombo, ma ci auguriamo che ci siano buoni giudici. Anziana uccisa nel sonno, fermato il figlio, 85enne, soffocata e uccisa a Pallezzano, nel Salernitano. Fermato il figlio, 53enne, secondo la ricostruzione, gli inquirenti, fra madre e figlio, che vivevano insieme, c'erano dissidi e litigi. Dopo averla uccisa nel sonno, l'uomo è uscito e ha chiamato il 112. Lo hanno trovato mentre vagava nelle vie del paese, è accusato di omicidio aggravato. E anche qui si è riconosciuto colpevole, pena di morte. Pensate quanta gente non si manterrebbe più a 5 pasti al giorno, caldo d'inverno, fresco d'estate. Un caso di dengue è stato diagnosticato a Reggio Emilia. Un'azienda sanitaria reggiana, la febbre non si trasmette da persona a persona, ma attraverso la zanzara. La zanzara febbre di dengue è endemica ed, ripeto, c'è pericolo di contagio, ma fra zanzare. Fortunatamente andiamo verso il periodo invernale. Diciamolo, è forte, fortunatamente. Cenere dell'Etna, 3 giorni di stop ancora ai voli. E ancora, scusate se divento monotono, ma chi ha dato il permesso di fare un aeroporto in prossimità di un vulcano attivo? Possibile che nessuno, io non sono un genio,
ma nessuno abbia pensato alle conseguenze di eruzione di un vulcano attivo? Siamo o non siamo, direbbe Totò in Italia. Mosca Europa, dice che Mosca sta progettando atti di sabotaggio. La Callas, meravigliosa, che ha armi, le dia all'Ucraina. Tutte le nazioni che hanno armi, che possono darli all'Ucraina, glieli diano. Perché io non mi fido della promessa di Trump finché non vedrò in essere quella dei Patriot, la concessione se li costruiscono da soli, e quelli, gli ucraini, hanno dimostrato di saperci fare. Io non mi fido di Trump finché non dico gatto se non l'ho nel sacco con uno come Trump. Iran non previsti nuovi colloqui con l'America, ma è logico, con uno come Trump, che è, diciamolo in dialetto, el bale in del maneg, si può avere dei colloqui seri. Intanto Israele ancora accuse a Netanyahu. Gli è stato comunicato dagli egiziani 48 ore prima del 7 ottobre di 2 anni fa quello che sarebbe successo. Lui, Netanyahu, aveva tutto l'interesse di ignorare quello che è successo per sterminare più possibile palestinesi. E lo abbiamo visto. Intanto rivolta per l'intelligenza artificiale, Trump non si preoccupa più di tanto. Settore è in enorme espansione. Lui pensa ai danè, ai soldi e basta, non alle conseguenze che potrebbe avere. Lui logicamente è un denaroso, è uno che non bada a nessuna conseguenza che possa esserci. Passiamo a Bill Gates, anche lui chiede una legge più restrittiva per l'intelligenza artificiale. Perciò il creatore, il papà dei computer, non la vede molto rosea che le macchine comandino l'uomo e non viceversa. Comunque vedremo se l'intelligenza umana sarà passata anche a certi nostri importanti dirigenti. Come sarà il tempo domani? Domani è martedì, giornata di sole su tutto il territorio, è sempre tima mite per il periodo, qualche nube ma di scarsa consistenza in serata, zero termico, 4000 metri. Temperature in pianura, minime più 12, massime più 27, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310.

0: iscritto a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Anva bleu. Non credo a ciò che in Francia chiamano coup de foudre. L'amore occupa i capillari molto lento.

faccia invecchiare, le lasci cantare. Poi rien ne va plus, rien ne va plus, rien ne va plus. Potremmo sbilanciarci e dire pour toujours, ma attenti a non sbagliare qualche accento, attenti a non

noi. Dal vecchio West al Canada e dalle Ande fino all'Equatore, oltre il Polo Nord, il mondo è fantastico nei suoi colori.

0: Radio Montecanate RMC 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani.
3: This is a love song for you.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
5: Stasera tutti alla baita.
6: Oi, la, la, la, la.
5: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
7: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
5: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
7: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
5: Sì, spettacolare.
8: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
6: Oh, la, la, la, la.
5: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Nene Cherry, pezzettone ragazzi, mamma mia, ritmo, orecchione radiofoniche aperte insieme a Roberto Bezzani, era ripescato per voi negli anni 80 e c'è musica e ritmo e c'è tanto di più su RMK con il nuovo di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi, Robby DJ.

Scesa del Cremonaus. Cesare Cremonini, la verità, la bomba addosso, e Pia Santuay, paparazzi! Aiuto, paura, una delle novità dell'autunno di RMK, questa di Cremonini. E poi c'è un'altra novità, carinissima, bellissima, Cassia e Washigana

pezzettone, ragazzi, ci piace, bello questo giro di chitarra classico degli U2. Ma la musica non si ferma qua, c'è novità, novità, pezzettone, ancora musica, super hits, Marrakesh insieme a Guè Pequeno con Casini.

Miley Cyrus. Mamma mia, pezzettone, bellissimo. Ma pièce, ma pièce. Ora non si fa più per chiamare Miley Cyrus, ma solo Miley. Sei la mia Miley. Nugenea. Oh, Corey.

0: pub ristorante La Baita sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì, tutti i giorni torta fritta e panzerotti, sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Gustosissimi. E la pizza l'hai mai assaggiata?

0: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
1: Siete in ascolto del notturno da Radio Monte Canate. Buon ascolto.

le tasche dei pantaloni e che ci tratta male il cuore, il nostro cuore bandiera.

se ci daranno ancora un mondo di emozioni, di nuovo insieme noi staremo e al traguardo arriveremo, senza chiederci indulgenze né perdono.

spinge la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna non lo vede mai. Ma il cuore di un poeta è il cuore di un

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

vado via da questa situazione, vado via, vado via, non torno per le 9, lascio te.

La più bella cosa che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato, ho la mia vita, ma sapessi come mi

dire è andata bene. E quella valigia non me la ricordo più. Ora ho quasi tutto, ma se ci penso su, quello che mi manca

Jungle shadows fall like the tick tick tock of the stately.

bisogno di tranquillità.